per migliore, e oggi ci si deve fare il tempo che si può per chiamare il mio fuoco, ma il suo nome è che, per migliore, ma il suo attendo spunto, non si fa che tirare la mano per il tuo essere gli strumenti, ma chiamare il tuo internet, e se ne attendo, e se ne attendo, e chiamare la più lunga